evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, ma non è il ponte che abbiamo, eh? Un ponte bianco, Non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare, effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai, dai, dai, la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro... Non mi sento poco bene però, Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sì, a Maria. Ecco, sì, la vedo. La mia mano scivola sui capelli, sì, va giù. Sulle spalle, sì, va giù. Sui seni, sì, va giù. Ancora più giù. Mi torna tutto su, tutto su.
1: Il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente. Ha un dolore, sì, ha un dolore enorme. Al nonno, al povero nonno. Sì, il nonno ha sempre funzionato. Dunque, concentro, vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36. Come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Sì, l'Elvira. La ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato. Pezzi. Spappolato, putrefatto, sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026.

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax. Tanto di cappello per questo grande artista. Sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, IPIO. Intestate 2026. 1, 2,

0: Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli. Un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La testa gira, Fred De Palma, Nitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

Siamo a quota 8. Dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali è davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
3: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e D

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey The Colors, Partenope, numero 4 ai più belli.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli, ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: resta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, novità i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia.
2: Era un po' di

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merkel Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia. Mi sento

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E insomma, se possa, mi ricosta che siamo venuti a fare qua in mezzo ai scoazzi, ma cosa è giusto che troviamo?
2: Non si perde, guarda chi butta via di tutto, sa!
1: Ma che schifo, ma allora, che schifo!
2: Metti che troviamo un televisore, una lavatrice, o un ferro da stiro, magari!
1: Come che troviamo?
2: Se mettiamo in strada con un banchetto e facciamo il mercatino dell'usato, no? Tu sai che facciamo?
1: Può servirne sta roba qua?
2: No.
1: Ora mio. E questa?
2: No, neanche
1: questa. Quindi guarda cosa che ho trovato, guarda che roba strana.
2: Ti ha finito di mostrarmi tutta la roba che ti tiri buona.
1: Guarda che sei proprio strana sta qua, cosa può essere, no?
2: È giusto che sia.
1: Lezzo, pensaci adesso, faccio così, e a sfrego e a netto, e viene fuori il genio della lampada.
2: Te l'avevo detto stamattina di tornare il tangesi, che se no dopo ti sta male, non ti vedi che ti sta male?
1: Mi interessa, adesso provo adesso.
2: Fioi, sono qua!
1: Che paura, cosa sei?
2: Fioi, sono qua, dai, chi è che mi ha chiamato, dai!
1: Non posso credere, sei il genio, ti ha visto che non ti credevi.
2: Scusa, ma ti sei proprio il genio della lampada? No, Fiore, mi dispiace, ma mi sono fatta. Mi ha fatta. Allora in che stati?
1: Ma fatta? Ma adesso abbiamo un diritto a tre desideri.
2: Cioè, se posso, la vedo accendere, Fiore, per cortesia.
1: Sì, non avevo mica. Fate come primo desiderio, adesso voglio che tutte queste scoasse qua diventa tocchi di roba buona.
2: E secondo voi altri, se c'era buona trasformare scoasse in tocchi di roba buona, noi trasformavamo per me.
1: Ora che fatta esiste qua? Ma che fatta ti sei?
2: Ma fatta di cosa? Un fiano di tutto, più in quello che si trova, sapete no che momento, no che sei?
1: Allora, come secondo desiderio...
2: Oh, Fioi, ma in Tanenza sta autoradio, ah? Non ti avevo la mia rubata, no? Ma sei fuori, ecco, fatta a me, no? Dai, vi adago dopo, così anche il secondo desiderio se andrà intanto, va bene?
1: Oh, ma fatta? Ma che rezza grande che ti ga?
2: Si può sentire meglio con la poesia, no? Fatta? Ma che naso grande che ti ga? E perché così vado meglio a tirare su e roba, no?
1: Che figata, mia amica!
2: Fioi, deve una mossa, Fioi, con sto terzo desiderio, che i cinque che andavano a fare il paio a Robin Hood?
1: Sì. Allora mi...
2: No, scelgo! Scelgo mi!
1: Io mi, no!
2: Fioi, veloci, ancora tre secondi, dai! Dai, veloci, dai, muoversi, dai!
1: Mi voglio fatta, no. mi voglio!
2: Fioi, mi dispiace, il tempo si è scaduto! Comunque, ascolta, non avresti mica mia ira di prestarmi! Dai, metto un caffè!
3: Mia ira!
2: Non avevi niente! E ora addio! Addio!
3: Si sparia!
1: Oh, ti ha visto, non ti credevi! E mi dice che era proprio... è fatta che c'era!
2: È fatta, ti geni! Ma ti chiedi da skate?
1: Ti che ha da schiena?
2: Sì, non vuoi da niente! Ma schiena che ti cadevi prima, dove sei? Il scansia non ti dà niente!
1: Ma l'ha fatta magia, no?
2: Ha fatto magia, ne ha fregato il schiena! È tutta colpa tua che ti ha visto fregare che roba è! Con ti fa ste robe, ti spiegheria!
4: Nessuno sta adesso, ti avanti!
5: Muoviti, Sergio, credo che ha fatto altro!
4: Aspetta!
5: No, aia!
4: Aspetta!
5: Ma se versi qualcosa! Se muovi!
4: Aspetta che prova, no!
5: Aia! Basta Sergio, vieni giù che non fa so altro. Vieni giù!
4: No, sì, che sta. Oggi sta stattita, veccia! Tanti che metto il piede, no, sei.
5: Hai traito! E ti mancava anche qui a quanto male! Maia santa che male!
4: È il problema!
5: Non sta a spuare perché ne manca anche che ti spui!
4: Sì, che non sei l'intercapelli, non ti capisci? Ti capisci come? Se tu sei tutto quanto saldano in alto.
2: Se, insomma, seria che siamo bloccati, che da di qua non si va fuori.
4: A meno che non ti capi la fiamma ossidrica,
2: io
4: non
2: sapevo.
4: So.
2: Moria,
4: guarda, che
2: io
4: controllo.
2: Sapevo mi si che ne capitava, perché siamo sempre fortunati noi altri, mi sentivo. Ti hai mania, ti cosa che c'è palla ascensore? Non potevamo fare Sky che c'era meglio, ah? Cosa ne costava?
4: Cosa ne costava? 9 piani a pie, oh!
2: E non facevamo ginnastica, che così ti faceva bene anche per il circolazione?
4: Sì, ti sei l'antiprogresso, no? Se fosse partigianissimo con la realtà di a pietra!
2: Ah, beh, sa tu, guarda!
4: Allora, pensa che ti arrivavo a casa, no? Ciappavo un po' i capelli così qua, qua clava! E dico, ti ho preparato mangiare?
2: Ah, beh, ma da Sergio non sai che sia tanto diverso da come che ti te comporti che ti arrivi a casa, sa? Perché ti mi dà una soddisfazione che ho preparato da mangiare, se è vero? Ma io senti che roba qua, neanche non respiro! Non che avanto mica altro, come se tu soffegare, Maria! Aiuto! Aiuto! Si mosserai dentro dell'ascensore, che se nessuno che ne
4: sente! Aspetta, che io ho autocontrollo in questi momenti.
2: Maria santa, sei
4: che caldo. Fatto, aspetta che
2: fa
4: passa un attimo.
2: Fa piano.
4: Aspetta che passa. Oh, Voltoli!
2: Sta batter tanto che si spacca tutto, Sergio!
4: Oh, ma non senti che siamo qua dentro, no? Deficienti!
2: Oh, accetto che Ma Sergio, ma accetto che se ti fa così, se ti fa così, anche se ti sente qualche dun, e passa via dritto, sa cosa ho visto che si ferma apposta, sai?
4: Sa cosa, vecchia? Potessimo saltarlo, forse il pavimento cede, no?
2: Ma Sergio! Saltare, sta fermo! Se no l'ottavo pianto, sa visto che saltiamo! Così andiamo da basso con tutto, se stracemo!
4: Amico, mi faccio nuovo, sono mi sposo, che sei caldo!
2: Cosa vuoi farti nuovo che ti fa già abbastanza senso così come che ti sei, guarda, Sergio?
4: Come sei, vecchia, che faccio senso?
2: No, dico, perché ti sei tutto suano, ti vedi? Maria, che caldo!
4: Voglio dire, vecchia, ti sa, c'è anche una situazione sta qua, che non so, ti capisci? È spazio stretto, e sarà caldo, e dopo è la disperazione.
2: Cosa seria?
4: No, dico che dopo tutto non siamo in una brutta situazione, sapete?
2: Ah, no?
4: Magari ti capisci, potessimo passare anche una lunga notte d'amore, vecchia.
2: Ma cosa ti dici, se non è verse?
4: Ciao,
2: qua dentro, mi e ti?
4: Oh, vecchia, come una volta,
2: Aiuto! Siamo bloccati! Sì, non senti che siamo dentro!

0: Stava di prima domanda,
1: Ivan Stasio, turno primo, mi
0: chi arriva e a Turina e ti ha fatto
1: oh, se la piazza in mondo
0: ti stoppa il volo,
1: no, non c'ha mai i pompieri a portare via quel gruppo,
0: insomma, ti non ti monti su quello che è un gioiello, esatto. Un gioiello
1: subito dopo Miriana Trevisan.
2: No,
1: credi a volta di fortuna. Esatto, mi porti a fare un giro in gondola.
2: E ti capisci, non capita,
1: perché non capita. Ma se capita,
0: su maglierà col
1: che insegniamo a vocare.
0: Insegniamo a vocare, passa mano.
1: No, ho fatto un in gondola le altre. Forse è matto. Monto, entriamo su lì. Nisso il vodo.
2: E ti tira fuori la bottiglia del prosecchino. E ti dice, non capita, perché non capita. Ma se capita. Guarda che non capita,
1: insomma, sul più bello, se mi devo fare il brindisi.
0: Arriva il guardia del corpo, guardia del corpo,
1: canale 5, delle rete 4,
0: capivo.
1: Porta via, mi dai
0: schegge, porta via.
2: Adesso, la vita è strana, perché di volte ti dici, no capita.

0: la città, chi è il paese benestà,
1: chi va in giro.
0: C'è chi troppe donne ha e chi solo la metà.

0: c'è chi tutto quanto sa e che te lo insegnerà.
1: Vende fumo.
0: C'è chi suda per mangiare, c'è chi corre per sudare,
1: chi sta all'ombra.
0: C'è chi figli donne ha, chi vorrebbe ma non può,
1: chi li butta.
0: Chi convinto va di qua, chi sicuro va di là.

0: credo nella lealtà e nella fraternità.
1: Chi semona,
0: se sarò in difficoltà, chi mi aiuta ci sarà.
1: Doppio mona,
0: che se dona cosa a te, tu darai.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ti guarda Carlo e Giorgio. Infatti, ieri.
1: Oh, ieri che ho visto che dei l'email. Che messaggio, quindi no, fai bello tutto, bravo. Ma i condoglieri, cavoli, i condoglieri, sei pesante.
0: Ma se che la fai i condoglieri, così fede manco a fare.
1: La bella canzone, una roba.
0: La bella canzone me ne sta.
1: Ah, così no, perché poi boh, ti la più. Cosa ti
0: fa stamattina? Muto. Sono più bello, arriva. Non mi ricordo più chi che ce li fanno.
1: Chiaro! E ti chiedo. Non capita, perché non capita.
0: Ma si capita.
1: Guarda che non capita. Insomma, chi è che non ti ricordi di montare?
0: Muta.
1: Oh, vieni dentro, portami a Serusano. Primo su io. Vodo. E ti va a pensare, non capita. Perché non capita.
0: Ma si capita.
1: Ma non capita.
0: Sono più bello, tiro fuori il prosecco.
1: Oh, che sta qua non mi ricordo, bevi un fine prosecco.
0: No, no, non si rimane nessuno. E si smontato e dico no, no, basta, basta. Adesso, no, non mi seguo.
1: Vita sei strano, ti dicevo te non capita. Perché non capita.
0: Ma se capita.

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.

Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone, che era lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

andare in vacanza e le automobili sono in partenza. Non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino.

Dopo un giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.

0: Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme.
1: Virgola, virgola, con le orecchie a ventola, non ha niente più del cane di città. Non mangia nescole, fragole, riso,

0: lo mangia nespole, fragole, riso con le vongole, ma non è mai stato più felice di...
1: Oh, stamattina... Oh, prima Emma, dimmi, prima
2: Emma, cosa ci stai? Tu non mi occhi lì? Subito,
1: ci chiesiva. Rosa Russa Iervolino.
3: No, ti ha fatto montare sul gioiellino.
1: No,
4: mi porta in onda.
1: Ti fa che imita tutti.
2: Fatto anni di doppiaggio.
1: Sento che sei bravo.
2: Insomma, mando il giorno. E subito dopo?
1: Chi si chiediva?
2: Chi si chiediva? Oh.
1: Madonna.
2: No, è cantante.
1: È cantante.
2: Si monta in gondola.
1: Si monta in gondola.
4: Like a virgin.
2: Insegnami a vogare. Non insegnami a vogare.
1: Se non sono, se non sono.
2: Pensa,
1: non capita, perché non capita.
2: Ma se capita.
1: Ma non capita.
2: Insomma, entriamo dentro di un rio.
1: Foto,
2: non cos'è nessuno.
1: Ti lavora il bottino e poi prosinolo. E hago pensa, non capita, perché non capita.
2: Ma se capita.
1: Ma non capita, non capita.
2: Sul più bello, se potremmo fare il brindisi tutti i due.
1: Che sei carino, che sei carino. E bodyguard. Guardi il corpo. Caccia grande.
2: Dove? E scappa via.
1: Non so, è vita strana. Perché ti dici, oh, non capita, perché non capita.

0: finire, mamma mia, vedo tanto brutta. E cambia, no, fioi, io non gli avanto più, peggio di così, non può andare mica. Non so, cosa vuol dire passivo, non ti dico come si può già fare, chissà cosa che vi dico. Vi darò una bella saudata.
1: Oh,

0: Sì, Giorgio, quella... No, speriamo non mi abbia visto.
1: È importante non semplicemente quello che si dice, è importante quello che si fa.

il film western all'italiana, che piacevan per de ore de massacro e de rapina. A cavallo in fondamenta e sparava a sua gente, a sua mujer un buso in fronte, parchia c'era ancora incinta. Coca al muso da caia, una pistola a tamburo, e desfava l'ostaria, e faceva un cimitero. Poi a musica suonava, e ciucciava e a caramea, e a sua vita se squagiava,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi e bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart

0: scorsa.
1: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adder, con i 54 Ultra, Told to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, new entry.

La temperatura sole, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camelphat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con Indeed Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella.

0: Con noi i protagonisti sono stati Alessio, War Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback.
1: Disco flashback.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
3: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella piaga.

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart.

0: della settimana scorsa.
1: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Yanader, con i 54 Ultra, Tall to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derrick Amamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, new entry.

La temperatura sole, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella.

Con noi i protagonisti sono stati Alesse, One Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco flashback.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Mi ami o no? Lo sai che non lo so, sorridi un po' nevrotica, dal biondo dei capelli.

That's why coffee's for grown-ups.